Fasse parte di tu per assurdo girare intorno a te los ojos como eres limpia.